Napami yapsanaki vistonida'ya demiş Tanju. O Faik abi. Kaliteden amibori. Yani o da so buru buru buru buru buru buru buru masalizi taun bala. Kseriste yine taun bala. Kseriste simen taun bala masalizi taun bala.